sempre di torno e c'era sta venir cucagno per bandiere vita di nobile donazità raso ripeti le lanci di forbici al mio comando tutto qui sta raso ripeti le lanci di forbici al mio comando

0: qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donna ragazzi,
1: vedi quei ciulli?
0: Quale parrucca, presto le barba, quale sanguigna, presto le lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, quale parrucca, presto le barba.

bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.